0: alla flottiglia, di cui uno dei relatori sarebbe dovuto essere proprio Tiago, insieme a Dario Salvetti, entrambi in collegamento dalla flottiglia, ma l'evento non si è potuto svolgere come avevamo inizialmente programmato per intercettazione della flottiglia tra il 29 e il 30 aprile, sempre in acque internazionali, questa volta in acque greche, sia per il rapimento di Tiago e di Saif e la loro incarcerazione, tuttora ancora in corso, completamente illegittima, in attesa di un processo nei tribunali israeliani, processo anch'esso privo di ogni legittimità, vista la cittadinanza brasiliana di Tiago, la cittadinanza spagnola di Saif, il quale in realtà rischia anche la pena di morte per le sue origini palestinesi, pena di morte recentemente approvata e festeggiata dal governo israeliano. Oltre a questo, in generale, la situazione nella striscia non sta cambiando, non è cambiata, se non per il silenzio internazionale che l'ha circondata, con la scusa della falsa tregua americana. I civili infatti continuano a morire, gli aiuti umanitari e i giornalisti continuano a essere bloccati, ospedali e ambulanze a essere bombardate e in generale il genocidio prosegue indisturbato nel silenzio. Per questo, ieri sera è stato chiamato un urlo per Gaza in convergenza con il collettivo di fabbrica SCKN, che è riuscito a riempire le strade di Novoli e fino a Piazza Tanucci, nonostante il rischio pioggia. E per questo, questa notte abbiamo deciso di rimanere all'interno dell'università, un'università che comunque ancora rimane indecisa se rescindere o meno degli accordi con le università israeliane e con aziende complici del genocidio. La giornata di oggi qui nel plesso sarà quindi tematizzata, sarà una giornata rumorosa per continuare a farci sentire, continuare a farci vedere. Siamo qua infatti per ridare voce alla causa e alla questione palestinese e a cercare di spezzare questo silenzio. Continueremo ad esserci come studentesse e studenti in convergenza con tutte quelle lotte che si sono rifiutate di essere l'ennesimo ingranaggio all'interno di una macchina genocida. Ci saremo anche domani in piazza Santa Maria Novella, ricordiamo, alle 10 per il corteo e lo sciopero della scuola contro la distruzione pubblica. Continueremo a esserci in università, nelle manifestazioni, continueremo a non restare indifferenti, a non restare in silenzio e continueremo a insorgere. Grazie mille Radio Wombat per questo spazio, un saluto.
1: Grazie a te, grazie a tutti e a tutte voi. Benissimo, hai fatto perfettamente bene a rilanciare anche l'appuntamento di domani alle 10 a Santa Maria Novella per lo sciopero della scuola. Quindi Radio Wombat è stata con noi, una compagna di studenti di sinistra per tutte le altre iniziative. Cercate anche sui social e sulle loro pagine. A presto!

Una terra triste. Una voce verrà da un altro mondo. Porterà la guerra santa. Il Shifan. Che purificherà l'intero universo. E ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione? Tendenzialmente perché chi deve assorbire le merci, quindi i lavoratori e le lavoratrici, prende dei soldi inferiori rispetto a quella che è la propria produzione, quindi deve produrre molto di più per guadagnare, mentre buona parte del lavoro svolto, della ricchezza dovuta al lavoro svolto, se la intasca chiaramente il padrone, e quindi questa tendenza all'accumulazione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, e quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, torna agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente. Beh, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace, quindi un sistema adesso isolato tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi, eccetera, eccetera. Beh, nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, e nel breve termine quindi porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stimati, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo.
Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza artificiale, che è strettamente integrata con le nuove frontiere in termini bellici. La guerra in Ucraina ci ha mostrato come le intelligenze artificiali siano fondamentali per sistemi di puntamento, droni automatici, insomma macchine pensanti che riescano ad uccidere anche al di là del controllo di ogni essere umano, riescano ad uccidere in maniera molto più efficace, riescano a individuare bersagli come ha fatto Israele a Gaza, come fa Israele più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo che il petrolio, imponendo tramite potere militare fondamentalmente, che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un'inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, siano quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare.
Quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele. Insomma, sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran o ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio il proprio fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questo avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma, con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma, credo 12 giorni, tra Israele e Iran, ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa rapida guerra è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo. Insomma, dopo aver essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del Golfo, quindi con centinaia e centinaia di aerei, uno spostamento che si è visto fondamentalmente, anche perché i cinesi hanno fotografato e pubblicato passo passo tutto questo, per cui era chiaro agli iraniani, era chiaro a chiunque che tutta la trattativa fosse semplicemente una gran presa per il culo. Poi si è spostata anche un'altra portaerei da Taiwan, quella che dovrebbe tenere sotto controllo la Cina. È una portaerei che ultimamente ha anche preso fuoco e adesso è parcheggiata a Cipro per manutenzione, una manutenzione che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non c'è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti
hanno portato a questa guerra, che si è trascinata molto più di quanto probabilmente l'amministrazione statunitense prevedesse che potesse durare. Questo sempre perché insomma gli iraniani sono un popolo inferiore, quindi una razza inferiore, diciamo chiaramente, utilizziamo le parole giuste al momento giusto, e quindi chi se ne frega, bombardiamoli, tanto non saranno in grado di fare casino più di tanto. Questi invece sono stati in grado di fare casino, hanno adottato tutta una serie di misure che avevano preventivato e avevano chiaramente preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai insomma in giro per l'India, in Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi. Sanzioni statunitensi sul petrolio russo che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma, poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro, cifre da capogiro che poi si scaricano su il prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra, e abbiamo dei precedenti su come funzioni tutto questo meccanismo. Il precedente che ci viene in mente per primo è quello della guerra del 1992, mi sembra, all'Iraq, comunque la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, prima guerra del Golfo che venne spinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente, e quindi petromonarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, e anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein? Beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq. Quindi un meccanismo perfetto per far pagare a voi il prezzo della guerra, che state continuando a pagare, perché anche questa in questo caso funzionerà allo stesso modo. Insomma, vediamo che Trump pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella guerra in Ucraina, e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi.
Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea. E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran, sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale. Ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno, forse a Israele, forse effettivamente. Dopodiché faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

0: E rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che il mondo, insomma, le varie istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere, in realtà insomma è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi, per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quell'anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando a, quindi riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran. E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran, tra i paesi che producono tra i 100.000, che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili, sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cinquantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio, fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani, quindi per cercare nuovi mercati per le nostre armi, perché a quanto pare sono proprio gli armamenti l'unica cosa che rimane all'Europa, un'Europa in cui abbiamo visto che le aziende automobilistiche, che prima erano la spina dorsale della produzione europea, sono in crisi nera, hanno ammesso di aver investito tutto sull'elettrico e di non trovare un mercato per tutto questo elettrico, ma guarda un po', non abbiamo mercato per macchine di lusso, perché fondamentalmente le macchine elettriche, per come sono state concepite, sono macchine di lusso, la gente non se le può permettere. In giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e all'ascoltatrice. Devo ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi sì, Insomma, ci riconvertiamo.
0: Sì, sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, Poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina. Che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico, sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, a appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use. Quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use, quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio in base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotting Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente. Quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere insomma a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere. Allora, chiaramente parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari. Per cui avere un sistema che va centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea. E non è un caso che
appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico, appunto, ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi, che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma, il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove, scusatemi con, per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa, nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, e un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è stata resa pubblica molto rapidamente e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018 sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a potenza con tecnologie russe fondamentalmente di Rosatom,

ingenti a questo tipo di centri, però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate. È stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno l'AIEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però l'AIEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente. E gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo, però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni. A partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari. Bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. Quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Conte Radio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista, che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro, adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele e da Stati Uniti contro l'Iran e che soprattutto l'Italia non sta fornendo supporto alle operazioni di attacco delle forze armate statunitensi contro Teheran. Non ci abbiamo mai creduto, avevamo tentato di denunciare una serie di passaggi, abbiamo scoperto dall'autorevole Street Journal, che sicuramente non è un giornale pacifista o un giornale di sinistra, che la base di Aviano è una delle principali installazioni che le forze armate statunitensi hanno nel continente europeo, che sta garantendo una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dall'Europa, Nord Europa, si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano, era già la popolazione locale, aveva notato un enorme viavai di aerei cisterna. Oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri, possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza le operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto, stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
2: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni, a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina, e così abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto ininterrottamente dal 28 febbraio stanno partecipando alle operazioni di guerra.
1: Sì, hai parlato delle operazioni contro l'isola Hub del petrolio, che tutte quante ormai sappiamo che si chiama isola di Karg, isola contro la quale con buona probabilità gli Stati Uniti stanno preparando un'operazione di terra, un'operazione di terra che sarà un enorme casino, probabilmente una catastrofe ambientale su scala globale, e dobbiamo aspettarci quindi nelle prossime settimane, probabilmente poco dopo Pasqua, questo tipo di operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
2: Sì, è l'operazione da terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione dell'hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà stravolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
1: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sottomano ricordi, insomma, hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie e ancora tutto continua a tacere?
2: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Numuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Numuos si è dato appuntamento a Niscemi, una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
1: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
2: Buon lavoro a voi, grazie.
1: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo... Scusate un secondo, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. Abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola, sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni l'intera isola. E tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto. Fondamentalmente diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni. Insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi. Ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona. E poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti, tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che tratta circa 220 o trattava prima della guerra circa 225.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa raffineria e soprattutto tutti i centri di stoccaggio di questa raffineria sono stati pesantemente colpiti, si sono riversati in giro per le fognature, insomma in giro per le strade di Teheran, tutti questi fiumi di idrocarburi che poi hanno preso fuoco e sono diventati veri e propri fiumi di fuoco che hanno bruciato per un'intera notte. Quindi è stata una notte catastrofica in cui si sono sprigionati gas tossici, perché quando parliamo di bombardare una raffineria raffineria o in generale di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato. Stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto con l'acqua delle nubi, poi pioveranno a terra piogge acide. Si sono misurati i livelli di pH delle piogge nei giorni successivi all'8 marzo a Teheran, di circa 4, è un pH più o meno comparabile a quello dell'aceto, per cui appunto piogge molto molto acide, che avranno conseguenze estremamente gravi sull'agricoltura di tutto l'Iran. E poi per i giorni successivi all'8 marzo a Teheran non è sorto il sole, perché l'enorme nuvola nera ha impedito che appunto la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate, e di cui appunto tre enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran, con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno. Poi è stato colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti, con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita è stata colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma, sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi, e il centro di combustibili centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma, come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però chiaramente questi non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate quattro, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe e eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che insomma è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa 8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50. Per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più, le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo, sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione, e questi impianti abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra. Ci sono stati almeno due impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, però chiaramente appunto abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno, a livello di qualità dell'aria sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi eccetera eccetera. E in Iran, in circa 500 incidenti rilevanti. Per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione. L'ecosistema marino estremamente danneggiato, e tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa potrebbe, può, nel momento in cui la riva da bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran. Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di una, due settimane, quando migliaia di marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini, quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che diventeranno nere fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale. Un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, le abbiamo viste nel 79, le abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, le abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante forse anche da ricordare, i giornali questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politica che vogliono fare in Italia. Quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si porta avanti il l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto. Stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL, che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa era intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no, nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più. del GNL che normalmente vi diamo. E in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste. L'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso, a Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto, un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato 120 anni di 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria, e l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anzi agli algerini che risiedono in Francia di tornare in Algeria, ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia. Quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo. E quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano, e quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
0: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora...
1: Una cosa da aggiungere che ci sono stati compagni, sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna, e questo ulteriore gas algerino dovrebbe arrivare, dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, ma deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. Un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su Leni, o se semplicemente Leni non si sia ritirato per questioni di convenienza, per convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che una apripista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce lo auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

parlerà degli ulivi del Salento, di Xylella, ma non solo, con uno sguardo un po' particolare e controtendenza, ma non vi dico altro perché all'inizio dell'intervista c'è subito un'introduzione. Quindi grazie alla Nave dei Folli e buon ascolto.

trasmettiamo la prima parte di una lunga intervista che ho raccolto in Puglia, nella zona che sta al confine tra le province di Taranto, Brindisi e Lecce, con Teodoro Summa, che fa parte del Comitato Cittadino Antinucleare di Maruggio, formatosi negli anni Ottanta per opporsi al progetto di costruzione di una centrale nucleare qua in zona, e che fa anche parte del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Si parlerà della pubblicazione, avvenuta circa un anno fa, dell'opuscolo Il Sahara Lento, ovvero dell'ambiente svenduto, che a partire dal problema del disseccamento degli ulivi e della susseguente dichiarazione di stato di emergenza, dopo aver individuato come responsabile unico il batterio Xylella, veicolato dall'animaletto comunemente chiamato sputacchina qua in zona, approfondisce tanto il contesto locale, regionale e non solo, che ha dato origine molto probabilmente alla moria di ulivi secolari, di cui appunto si propone una lettura del tutto opposta a quella dominante. Buon ascolto e buon viaggio assieme alla carovana della nave dei folli nei deserti del Sahara Lento.

0: agricoltura in allarme,
1: focolai di xylella,
2: batterio killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza, pieni poteri, espianto immediato delle piante infette,
3: punto di riferimento dell'olio extravergine di oliva non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo e in Europa,
2: oltre 100 tra convegni, masterclass e degustazioni,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
2: scoperta di un nuovo focolaio,
4: altri 100 ulivi infetti,
5: intervento drastico,
4: il focolaio più esteso al di fuori del Salento, stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora,
5: potrebbe essere utile e opportuno fare qualche sacrificio, qualche intervento drastico proprio per preservare il territorio.
2: Materiale killer degli ulivi,
1: focolai di xylella,
2: agricoltura in allarme,
6: materiale killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione del

0: Agricoltura in allarme nel Barese. Confagricoltura Puglia guarda con timore alla tempistica con la quale si sta affrontando il propagarsi della xylella.
1: Sono stati rilevati focolai di xylella che interessano mandorleti, vigneti, oliveti e colture di ciliegio.

0: Nel 2018 l'Italia fu deferita per non aver adottato le misure obbligatorie contro il diffondersi della xylella fastidiosa. In altre parole, non si intervenne con tempestività. Anche oggi Confagricoltura Puglia rileva ritardi.
1: Notiamo che un provvedimento che ha interessato un vigneto è stato adottato dall'osservatorio il 12 dicembre 2024, bene, quel provvedimento secondo le normative vigenti doveva essere eseguito dall'ARIF entro il 10 gennaio, non oltre il 10 gennaio, anche prima. E gli operatori dell'ARIF si sono presentati in quel vigneto per eseguire l'espianto soltanto pochi giorni fa, a luglio del 2025.

0: Nessuna preclusione a un commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza xylella. L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli lo ribadisce nel corso della presentazione della seconda edizione di Evolio.
1: Io non sono assolutamente contrario. Se al commissario viene dato pieni poteri, procedure più snelle e soprattutto risorse. Se questo viene fatto, io sarò al fianco di chi porterà avanti un piano di rigenerazione, soprattutto nel territorio colpito da xylella.

Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e come collettivo abbiamo fatto come dire, tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. E questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024 proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre, fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio dovuto appunto agli espianti dei millenari alberi di ulivo e non solo, perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa per allargare la pista voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto una partecipazione veramente enorme, quella volta, si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica. E da lì, su proposta chiaramente nostra, come dire, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale, chiaramente il nome poi è sorto successivamente, ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale. Perché poi, come sarà chiaro successivamente, voglio dire, se parliamo di disseccamento degli ulivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso Leuca, tanto per intenderci, verso Gallipoli, e poi si è spostato durante gli anni attraverso praticamente come dire, i vari territori salentini, andando sempre verso nord. E quindi sin dall'inizio si sono avuti sempre territori direttamente interessati, alcuni con degli stadi di seccamento molto più avanzati, altri meno avanzati. Di fatto comunque tutti questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte, però a mano che i territori venivano ad essere interessati, chiaramente diciamo, lo spontaneismo andava un po' a decrescere in un territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no, a distanza, diciamo, più consistevole.

L'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio autoctono. Nasce a partire dal disseccamento del Gabbio di Ludo, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti quando no, poi vediamo quasi nel giusto, e poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro le parti istituzionali e accademiche, parte dal contesto del disseccamento degli Alpi Ligio, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui non avevamo già visto praticamente intuito dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero di ulivo, quindi l'albero di ulivo doveva sparire e quindi e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti, come dire, molto profittevoli, molto da business, che vanno a 360 gradi, da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agrienergia, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Tant'è vero che anche lo stesso nome, a tutela dei territori, è appunto, come dire, una gestione a 360 gradi di quello che poi piomba in un territorio, massacrandolo poi essenzialmente per un discorso di interessi e di profitti. E non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci in un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche di, come dire, sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Balsamo, Maruggio, Sava, Manduria, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e, come dire, non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? E, nonostante avevamo appena iniziato dei progetti molto, molto lungimiranti, che quindi, come è accaduto dappertutto, ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi proprio per dare continuità non avevamo mai smesso praticamente di fare quel tipo di lavorio. Quindi, è un progetto che, come dire, è stato accettato un po' da tutti. Chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, voglio dire, a questo coordinamento. Abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche a delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse, diciamo, il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sara lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso del libretto, perché, voglio dire,
sostanzialmente dire Saralento, dove si rimanda sia al Salento che al Sara, che è un deserto. Come nasce questo libro? Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre di Aulubia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizione, non soltanto esterne a quella che è la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi, parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è quella, sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi, come dire, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista, come dire, proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, voglio dire, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no, con le olive. Non riuscivano a capire bene qual era un po' il nesso con tutta una serie e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, come dire, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, e quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica, e quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, voglio dire, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura. Magari tutti quanti dici: io voglio mangiare le cose dal gas, dal giardino clandestino o da Aulubia, però poi se devi metterlo, dice, con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi, insomma, questa zappa non la sanno manco usare, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze, di approfondimento, per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi, come dire, degli indirizzi proprio politici veri e propri.

innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo non lo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 3000%, alla narrazione tossica istituzionale accademica, no? Quindi da un punto di vista storico stiamo parlando di un fenomeno che inizia grosso modo più di 20 anni fa, iniziano appunto a disseccare degli alberi con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso anche l'ulivo. Questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale così, senza no, soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche, e tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale e CNR, l'Università di Bari, c'è l'interessamento appunto di queste strutture e inizialmente, dati ufficiali voglio dire, formalmente si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di fondi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere un maltrattamento del terreno che si è abbandonato o all'uso incredibile negli ultimi decenni nel Salento della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare. Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010 succede qualcosa nei paesi di Bari, a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM di Valenzano. Il IAM sta per Istituto Agronomico Mediterraneo, ce ne sono praticamente 4 in tutto l'arco mediterraneo, in Italia c'è ed è praticamente a Valenzano, ci vengono in Francia, in Spagna e in Grecia, anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo 4, di cui uno in Italia. Chiaramente se parliamo soprattutto di olivi, la Puglia, essendo la foresta foresta del bosco degli olivi praticamente per eccellenza, no? Lì praticamente in questo workshop chiamato di Valenzano arriva classicamente un certo californiano americano, si chiama Rodrigo Almeida, dove per la prima volta in questo workshop esce fuori il nome del batterio fastidioso. E dire guardate che noi in California abbiamo avuto il problema del distaccamento e qui forse è la stessa cosa, e statevi attenti, insomma comincia un po' il pericolo alle porte, quando nessuno aveva mai sentito parlare di sto batterio. Poi sto batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne ha mai saputo del. Nell'arco di 1 o 2 anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, un percorso molto veloce fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Dove
parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è in realtà, e che il settamento è questo, e che quindi bisogna praticamente fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica

parte che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no? con i titoloni killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, lui no, chiaro, si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è il responsabile, di che cosa fare, di che cosa no, come fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, voglio dire, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia, quindi anche l'Italia, cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio, non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, uno barese e uno leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali accademiche pugliesi che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante, per la tutela e la protezione delle piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, e diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 dell'EPPO. In questa lista 1 dell'EPPO rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microorganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microorganismo da quarantena, tutto il progetto del commissariamento della situazione d'emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non ai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivate alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che diciamo sto rapporto è stato sempre contemplato come
come una specie di, dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo. La regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura, allora lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale, la Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno praticamente. Quindi tutto parte dalla regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente da un discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o temperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi soldi, ma ci sono le sanzioni pure, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti, non parlo vivo per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia. Per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché l'EFSA, no, che poi è l'ente europeo per la sicurezza alimentare, voglio dire, molto legato anche alla FAO, eccetera, eccetera, e ha sempre detto allo Stato italiano e alla Regione Puglia: statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio. Il vettore del batterio, secondo loro, è praticamente un insettino, un insetto, è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio, è universale, è frequentissimo, voglio dire, ma sta in tutto il mondo vegetale. E quindi per combattere questo insetto, non soltanto gli antiparassitari, che parliamo di chimica, ma anche il disseccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no, del disseccamento degli ulivi. E quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato: guardate che andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici nell'agricoltura e nei territori, si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti, e quindi il discorso anche del benessere, della salute, di quello e di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle irrorazioni aeree, no? E quindi piovevano disturbanti e disinfettanti
non soltanto sugli alberi di ulivo, ma su tutto il territorio, quindi compresi anche boschi, marche mediterranee, muretti, casette. Cioè, poi c'è stato un macello proprio di quelli incredibile, mai e poi mai che uno potesse immaginare, voglio dire, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento e quindi anche con la, voglio dire, con l'immissione di truppe vere e proprie, no? Come dire, no? Sotto gli ordini del commissario, le cui principali come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è, come dire, un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, io lo chiamo Svendola, continuo a dire Svendola, voglio dire, in realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo praticamente a danno del territorio e anche degli stessi proprietari.

0: Quindi si è detto che l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013.
1: No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
0: E entrano in azione subito.
1: Subito, entrano in azione subito. Entrano in azione subito.
0: Nel 2014.
1: Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il progetto, il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura, cioè o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradanno, o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura, che significa questo? Significa che tutti gli aspetti scientifici, economici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo, soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare, solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico di Basile Caramia di Locorotondo, tra parentesi Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che era pure lontano rispetto all'iniziale di settamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano a Bari. Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate, no, a aiuto, in modo particolare quelle toscane, per esempio, no? Quelle laziali.

i comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiama Silletti, che era un generale dei carabinieri forestali, c'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni comunali, tra cui anche i disturbamenti nelle aree urbane, insomma, no?

0: nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il seccamento, e quindi anche il discorso dei territori, cioè è ancora tutt'oggi è rimasto così. Entro aprile maggio, se tu non fai scomparire l'erba dai terreni, sei multato. Se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire pure a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Vuol dire, tutto questo.
1: Quindi un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta,
0: viene multata. Viene multata, con delle multe anche salate.
1: E sono state erogate tante, quante persone sono state colpite da multe?
0: Parecchie, che voi sapete. E anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe. Diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione d'emergenza è rimasta quella che è. Tant'è vero, io faccio un salto di palo in frasca, no? Ma così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche, come dire, la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, voglio dire, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'EPPO con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente da decreto sicurezza, voglio dire, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino o un contadino fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole, per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a espiantare un albero di ulivo c'erano sanzioni penali per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato. È una cosa importante questa del clima dell'emergenza, perché se non riusciamo a togliere questo, significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, perché la pretesa appunto del libro del Salavento è proprio questa, è che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora come tutte le cose non andiamo da nessuna parte.

perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del dissetamento, e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici, occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia più frequente, chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede è che oggigiorno contadini esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale, mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se non deve ritornare da capo lì dove andava a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio Taranto città, che è la seconda, come dire, città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente svuotando. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più i contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovessero eliminarlo sarebbe più vantaggioso per loro economicamente. Per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato, come al solito, a volontà dell'uomo, no? Da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud d'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, tre ettari, però c'è stato uno spezzettamento della difonda che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però quello dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente alla, come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso latifondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per far soldi, per far profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto molto molto importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più raccolti.
raccolte le olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, voglio dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto non si arriva da nessuna parte. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui, voglio dire, assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda. Nessuno può dire che io so che cosa è e che cosa non è, io ho il prodotto dal dettaglio completamente che annulla sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla, come dire, alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti e inizialmente anche fatti in un modo di scientifico, proprio non c'erano niente, tutti i rametti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice da lì qua, da lì là, stiamo parlando secondo loro di malattie infettive, quindi immagina con un bisturi io ti taglio la pancia a te, taglio la pancia a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche dal punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio prima che iniziassero i campionamenti, che la racconta già lungo, insomma, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California e l'ha detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, ne parliamo diciamo tra il 2014 e il 2015, va bene? E dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi. Uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti, quindi significa che su 100 piante, due piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo, e si sono fatte anche le quattro ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono altre due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su due hai trovato la presenza del batterio e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possano avere, calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti diciamo tecnici, professionali, le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. Entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo l'albero secco, cioè se è seccato l'albero è morto anche il batterio, no, il test rileverebbe la presenza del batterio. Ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne andrà. No, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante. Tanto è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibili, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo
era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma il discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo, a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so, la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? Noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dicono, soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio e sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dici, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente, naturalmente, questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu hai tagliato, quindi non te le stai fottendo niente al batterio. Come dire, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfrutta la gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva,

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
5: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni 2 minuti.
5: Ti devi piacere.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel calm,
1: Veramente tutto
0: relaxed,
1: super interessante,
0: sorry.
1: sono super contenta che stiamo facendo questa intervista.
0: Nature and the
1: Ok,
0: nature.
1: allora, prima parlavi
0: So
1: del
0: I'm
1: fatto,
0: curious about
1: che entrare in contatto con le
0: heat
1: piante ti
0: waves
1: fa
0: at
1: sentire
0: evenings,
1: calmo,
0: because it's
1: rilassata, ti fa
0: important
1: sentire meglio perché comunque ti
0: about
1: riconnette alla
0: this
1: natura, al
0: process of
1: mondo
0: getting in
1: reale.
0: touch with
1: E,
0: plants,
1: appunto, sono
0: between
1: curiosa di sapere se hai
0: those
1: notato una
0: days for
1: differenza, in
0: practical
1: questo processo di connessione con le
0: purposes,
1: piante
0: research
1: tra i corsi in
0: curriculum.
1: presenza, tipo
0: And for
1: quelli che
0: example, the
1: fai, come dicevi, due
0: people
1: volte
0: who use
1: l'anno,
0: the
1: o magari invece i corsi,
0: Climatic Quiz
1: online.
0: course and all the other online
1: Beh,
0: courses.
1: sì, certo.
0: So,
1: Nel
0: yeah,
1: corso online incoraggio le persone a
0: I encourage you
1: sviluppare
0: online
1: una parte
0: courses
1: pratica con le
0: that
1: piante,
0: can
1: quindi
0: practice your
1: che includa
0: calm,
1: qualcosa di
0: focus,
1: fisico
0: and
1: per quanto possibile,
0: centration.
1: qualcosa che
0: Walking
1: coinvolga il
0: as much as
1: corpo.
0: able,
1: Può
0: you know,
1: essere
0: to
1: stare
0: avoid
1: seduti all'aperto con una
0: contact,
1: pianta,
0: whether
1: partecipare
0: that's
1: a un orto
0: staying outside
1: comunitario.
0: or
1: Penso che questa
0: inside
1: relazione
0: between God
1: incarnata
0: and
1: sia
0: life.
1: la
0: I
1: cosa più
0: think that by
1: importante.
0: embodying this
1: E
0: relationship,
1: beh, sì,
0: by
1: certo, quando le
0: practicing
1: persone
0: with friends,
1: partecipano ai corsi
0: and
1: in
0: yeah,
1: presenza si
0: when
1: vede
0: you
1: proprio
0: come to the
1: l'impatto
0: face-to-face side,
1: trasformativo.
0: you can
1: Cioè, per
0: see
1: esempio, vedere
0: different
1: dal vivo un'erba di
0: life-changing
1: cui avevano solo
0: impact
1: letto
0: on
1: nel
0: you.
1: corso,
0: You know,
1: perché
0: seeing
1: molte
0: that
1: delle persone
0: person's
1: che
0: outside
1: partecipano hanno
0: that
1: già
0: you've read
1: seguito il
0: about
1: corso
0: online,
1: online, quindi per
0: hello,
1: loro è
0: you
1: tipo:
0: find yourself
1: wow, ma sto
0: outside
1: davvero
0: this
1: assaggiando la
0: plant,
1: melissa,
0: hello,
1: oppure sto
0: you are
1: provando questo
0: sitting
1: rimedio alla
0: like that
1: rosa,
0: outside,
1: o
0: that
1: sono seduta
0: plant
1: sotto un
0: outside
1: biancospino e
0: sitting
1: magari per
0: outside
1: loro è la
0: that
1: prima volta nella vita.
0: person, you
1: E
0: know,
1: quindi sì,
0: sitting in front of you,
1: penso
0: so
1: sempre che questa
0: maybe for the
1: esperienza
0: first time
1: fisica,
0: you're in front of
1: concreta,
0: them,
1: attraverso il corpo sia davvero
0: yeah,
1: qualcosa
0: but
1: di
0: when things
1: potentissimo.
0: like physical, tangible life
1: Ok, no, bello,
0: re-experience
1: mi torna
0: inside, yeah,
1: tutto.
0: super
1: E,
0: amazing.
1: mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta
0: I'm so
1: ascoltando che
0: sorry, I was
1: nell'erbario
0: following you. Yeah,
1: anticarcerario,
0: I know,
1: che appunto è
0: that's
1: anche
0: sorry.
1: acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra
0: Okay,
1: sia
0: yeah,
1: uno degli
0: that's
1: ultimi
0: super interesting.
1: capitoli,
0: Yeah,
1: in cui parli di
0: now
1: come
0: I find
1: entrare in
0: myself
1: contatto con le piante, cioè insomma di
0: remember
1: come ti è successo a
0: people
1: te.
0: I listen to that
1: E quindi
0: in
1: anche come
0: the season
1: consigli,
0: of summer,
1: diciamo, di
0: there is
1: provarci,
0: a
1: ecco.
0: very
1: E
0: nice,
1: sì, è un
0: large,
1: aspetto molto interessante, diciamo,
0: one of the
1: quello di
0: last
1: conoscere le
0: chapters of
1: piante
0: this
1: come
0: manifesto,
1: fossero,
0: where you
1: cioè,
0: talk about getting
1: vive,
0: in
1: però vive,
0: touch.
1: sono davvero
0: I
1: vive, ma
0: do
1: come se
0: believe that
1: fossero,
0: how, I mean,
1: come se
0: how it
1: potessero essere
0: happened
1: anche delle
0: between
1: nostre
0: you
1: amiche, delle
0: is
1: nostre
0: extraordinary
1: alleate.
0: how you,
1: Ok, vorrei chiederti a
0: working
1: questo punto come
0: mindfulness
1: fai a produrre, i
0: impact. So
1: rimedi
0: it's
1: che
0: very,
1: utilizzi
0: interesting.
1: e che diffondi, se magari
0: Yes,
1: sei te a
0: getting to know the
1: raccogliere,
0: plants
1: sei te a
0: everyday
1: prepararli.
0: wear.
1: Sì,
0: I mean, they are my
1: allora,
0: friends,
1: vabbè,
0: so
1: immagino ci
0: it's
1: siano
0: important
1: due
0: for
1: versioni,
0: friends.
1: cioè.

0: La Nicole pre-bambino, che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo il terreno, camminava chilometri per cercare le piante e tutte queste cose. Poi, da quando è nato il bimbo, è tutto un po' più difficile, quindi ora poi che può camminare, se usciamo vuole correre ovunque, quindi è complicato. Però quando sarà più grande potrà aiutarmi a raccogliere le piante, sarà diverso. E quindi adesso devo comprare più piante, spesso da coltivatori locali, il che è bello, eh? Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti. E poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica, e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix. Compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare, cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo.
1: Ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
0: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but
1: Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially with with a toddler. Ah, but I'm getting there. I'm getting there.
1: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
0: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
2: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia.
0: Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi, e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una postazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica, perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia, però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite, e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
1: Ho capito. E, senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano a attraversarla, quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, o magari insomma, anche tempi più prolungati?
0: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco, per esempio se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi, e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone, e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare. Cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché esplosa dai talebani. C'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta. Vediamo davvero molta violenza e la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
1: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
0: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline, perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo, perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese, questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
1: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
0: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
1: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
0: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
1: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque, sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi, veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
0: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in
1: Wow, such
0: inglese,
1: a
0: ma
1: huge
0: se qualcuno
1: course.
0: fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico
1: It's amazing
0: da Active Distribution oppure come ebook sul
1: to
0: mio
1: use the
0: sito
1: herbal
0: e in inverno sarà anche pubblicato da PM
1: this kind
0: Press.
1: of help, this kind of
0: Questo libro quindi raccoglie diciamo tutto ciò di cui abbiamo
1: support
0: parlato in un
1: so
0: unico posto, quindi
1: specific,
0: potrebbe essere una
1: such
0: buona risorsa per
1: amazing this
0: concludere.
1: word is
0: Ok,
1: so
0: perfetto,
1: so
0: perfetto,
1: such a
0: grazie
1: force.
0: mille e
1: Yeah.
0: ok, quindi concludo
1: Anyway,
0: anch'io dicendo che, appunto, come
1: okay,
0: accennavi già prima,
1: well,
0: tramite il
1: I've
0: tuo
1: kind sito
0: of
1: c'è
0: asked you
1: un
0: so
1: modo
0: many
1: di darti
0: things, you've
1: donazioni, quindi
0: told us so many of them.
1: io Ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma, nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. Quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
0: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario anticarcerario.
1: Ok, perfetto. Sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E, restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
0: Grazie mille. Ciao.
3: There is the way of getting new donations for all the different projects you do. And of course, I will copy the link of your website on the podcast page of this episode, so
0: Amazing.
3: yeah, listeners can find it. And yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries. Otherwise, I would ask you the plant story,
2: Oh yeah,
3: but
2: shit. Yeah.
3: okay.
2: Well, I can just say again about like the dandelion that like this was
3: Sure, amazing.
2: my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow and like yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
3: Yeah, okay. Yeah,
2: Yeah.
3: it's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's
2: Oh,
3: been, yeah,
2: pleasure. Thank
3: so
2: you.
3: important. Thank you again so much, Nicole,
2: Amazing.
3: and
2: Oh, no problem.
3: yeah, keep in touch. And
2: Okay.
3: the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future. Yeah.
2: Perfect. All right. Take care. Thank you so much.
3: Yeah, thank you so much.
2: Cheers. Okay. Bye.
3: Bye bye.

Sì, sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Tanto beato me sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

Benvenute e benvenuti a Slick Chic, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: postawombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse, e 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche direttawombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chic, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente

utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta, i canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata di quello che avviene là, che avviene in Cina, trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti generalmente coloniali, ma non solo da parte dell'Occidente, quindi insomma di base è un po' più facile la Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali e quindi è più facile trovare cose così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream, è comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese, ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick, obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Mundungayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer, non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea, si era ancora in una forma di governo non democratica e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70 e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma

poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare contro i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972 che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che quando era all'Università Nazionale di Seul inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro è successo come singolo, insomma, da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. E quindi ci ascoltiamo subito. Così, per entrare nel vivo, Kim Min-ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

초라한 길목엔 버려진 달빛 고향 날

questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma, non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi, che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però. E dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo quasi in tutti i paesi, aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche a Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1 maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

Va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

C'è un pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte, Tam De Koghe. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita nel radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre a essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'è soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bongkar, che anche questo è in Indonesia. Siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione, dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazioni, ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burhani di Safik Kemamang, nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Kemamang. Proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È una attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Orde Baru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa, appunto, che abbiamo appena ascoltato, Borò Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor, e il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Questa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul, che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamaian, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, o qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kong Penindas una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no scherzo, non è vero, però un po' sembrava e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta, di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similang Lang. Ne Sinilangan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio. Di Hasin, canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà César Saro Bañares, morto, assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81 e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sinilangan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare veramente fondamentale senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anac, nel 1978 e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane sempre con Slick Chick e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Ciao ragazze!
1: Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
0: Onore!

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nerfature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 1359. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad direttawombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool des fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es...

0: Ed ecco, questi erano Salut C'est Cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice, quindi, te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino, sei più carino di una rosa, profumi più di un lilà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi, noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi, siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, in questa, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con un albero di 30 piani.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha. Conciati,

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I Mali del Secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, ce cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: festa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo addirittura. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio magari ve la rileggo. Quindi dice, in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti, questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Qui è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero. Il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per diciamo mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine, bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque, diciamo, coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi, insomma, è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè, il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa veramente canzone adorabile, adorabile. E questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambino. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito, per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. Un modo, tutta una metafora per spiegare a bambin che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti. Il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire. Ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi, sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno disotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta che poi diventa un pochino esausta. E poi appunto, se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene, ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso, questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani
0: e i sedani non vanno bene insieme.

rima, i nigeriani. Rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, i maliani. Rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, i voriani.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non voglio, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, quello l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, Shjeeps, quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, o almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il mal tolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere sta.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Bibbia a noi. La messa l'ha detta cantata.
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia. Quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
1: A Carmine, batte da te che sta forte ancora.
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia.

signore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: l'ore de me. Io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, son libera, son libera.
1: Auguri, mi sposi.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: cazzo! La scarpa!
1: La cruce! La cruce!
2: La cruce!
1: La cruce! La
3: dici, maestro! Dici qualcosa!
0: Andatevene via!
4: Ciao, benedetto! Ciao, benedetto!
3: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
4: Dacci un segno!
3: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
5: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
3: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
3: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
3: Miracolo!
1: Miracolo!
3: Miracolo!
0: Avete visto? Ha di frutti quei cespugli! Soltanto con la sua
3: hanno generato bacche di ginepro! Avete visto?
0: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
6: Dai, un altro...
7: Un errore! Sto perdendo tutti i capelli! Pietà!
4: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
0: Io non l'ho toccato!
4: Sono cieco! E ora ci vedo!
3: Miracolo!
4: Miracolo!
8: Di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
4: Miracolo! È lui il messia!
8: Mi ha anche pestato un piede!
4: Pestaci un piede, signore!
3: Pestacelo! Povero messia!
0: Non sono il messia!
3: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
4: Povero messia!
0: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
1: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
4: È lui! È lui il messia!
0: E adesso andate a fanculo!

terrorism.